0: attention to the lyrics. Last street, Lelo. From Poria.
1: Sono un agente, sono il rap, tutto il tiro me amo ogni taxi, mi passi di pillen. Slow mo, yeah, hey, che tu a spendere a 60